0: Hallo, hier ist Olli Schulz und ihr hört Radio 98.1. Bitte immer schön weiterhören.
1: Tutt'altro.
2: Cosa mi fai, dimmi cosa mi fai, dimmi. Dimmi cosa mi fai, dimmi cosa mi fai, dimmi cosa mi fai, dimmi.
3: Non mi scolla gli occhi di dopo.

0: anche se non so dove e come. Ti giuro che ora più che mai ti direi che ormai.
1: Ihr hört Radio 98.1. Besser am Abend.
2: Allo, ciao mami.
3: Cendrina, per favore, rispondemi.